0: l'avrei già mai creduto. Ma farò quel che potrò, e prendo un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanne di!